Le crafte un po'. A non c'è una storia in mu. A non c'è una wetta in mu. A me fru un sabio la rade. Ah. A l'Israel fu anese. Le cae saio. Non fu mi cacciare in sato in mu mai hen. E vai in a tu in mu. E non mai a tu in a mi fili. Guarda la fu a sato.